de bossi che tembre de baka. Eri ambre de bossi che tendere de bassandia. Eri de bossi che tembre de bossi che tendere de bakambre de bossi che tendia.